0: come se il segno è aggressione.
1: Oh, can you repeat?
0: Segni aggressioni.
1: Repeat, please, please. 202, signal 3. Two zero one, signal 3. 201, signal 3. 201, 242.